casa se n'avvoniro putrisi santo xilino povari tisi gaiasma.